Sai sakita, saboni sakita, sabo shikabere, shikobare satare, sabore nakidesai.

Isai Shakita. Saboni Shakita. Saboshi Babene. Shikobari Satana.